un novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, se credi ai sguardi alla